Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi più degli occhi voli.

male, che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio.

0: dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengano quando? Io devo andare.